0: fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no